0: 企图。
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio. In studio Filippo Virzì, appuntamento con le news dalla Sicilia, edizione di venerdì 28 agosto. In apertura bonus edilizi. In Sicilia parte la corsa ai 5 milioni. Ecco il bando. L'assessore Rico ha ultimato il provvedimento per i contributi a chi vuole ristrutturare. Scartata la riserva per le giovani coppie. Domande soltanto attraverso le banche. Termovalorizzatori, la corsa di Schifani per inaugurarli prima di quello romano. Il presidente intende sfruttare i suoi superpoteri per consegnarli nel 2028. Roma, dove già sono partiti i lavori, punta al 2029. Una corsa contro il tempo per mantenere le promesse e presentarsi al tavolo delle trattative per le nuove regionali con in mano le carte giuste. Quella di Schifani sui termovalorizzatori è una scommessa non semplice da vincere. Gli annunci a favore di stampa e social, infatti, in questi mesi hanno alimentato le aspettative di quella parte di opinione pubblica che ha deciso di credere alle parole del presidente, secondo il quale, una volta che la Sicilia avrà la possibilità di sottoporre a combustione e recupero energetico i rifiuti indifferenziati, l'isola otterrà benefici di diverso tipo. Bollette tarie meno onerose, un minor numero di abbandoni indiscriminati di spazzatura nelle strade e nelle campagne, la via di un percorso che con l'archiviazione della lunga era delle discariche favorirà il recupero di condizioni ambientali migliori. A proposito di politica, la Russia interviene. Schifani bis. Un buon presidente è normalmente ricandidato. Non dipende comunque, aggiunto, da me o solo da lui, ma dai partiti che lo sostengono. Sempre a tal proposito, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha anche spiegato: se devo esprimere un giudizio, dico che è un buon presidente della regione, che nella normalità un buon presidente della regione, se decide di riproporre la propria candidatura, normalmente è ricandidato. Questo è stato detto dallo stesso a margine dell'inaugurazione della manifestazione Etna Forum a Regalna, a Catania. Cambiamo decisamente argomento. Barca distrutta da un incendio, la Guardia di Finanza salva un uomo. L'operazione al largo di Marsala. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza ha salvato un uomo di circa 40 anni alla deriva nel canale di Sicilia, dopo che la sua imbarcazione era stata distrutta da un incendio. Continuano le discussioni sul sistema carcerario italiano, ma in particolare siciliano. Detenuto evaso a Siracusa, la procuratrice dichiara: crisi sistema carcerario. Investigatori al lavoro per ricostruire le modalità dell'evasione. Le parole sono di Sabrina Gambino e l'ennesima dimostrazione di una crisi di sistema delle strutture carcerarie. Questo episodio segue il precedente di Malaspina. Ricordiamo, istituto penitenziario minorile, dove è stata sostituita la precedente direttrice con un nuovo direttore. In provincia di Ragusa, a Vittoria, un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio perché avrebbe accoltellato all'addome un venditore ambulante di origini straniere al culmine di una lite. Il ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Denunciato un ambulante che vendeva coltelli sul litorale di Riposto. Il venditore ha ricevuto anche una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel corso di un'attività di controllo predisposta nella frazione marinara di Torre Archirafi, a Riposto, gli agenti hanno individuato un venditore ambulante che esponeva tra la propria merce anche numerosi coltelli di diverse dimensioni, tutti affilati e dotati di punta. Chiudiamo con gli eventi in Sicilia. I Trillanti e Consuelo Alfieri al Romola Folk Fest di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Questa sera, serata affidata ad un appuntamento in piazza Antonio Stracuzzi, nel centro del paese ionico messinese, nel corso del cartellone intitolato Il Sud che balla. Adesso è il momento della musica. Vi propongo il concerto di Giusy Ferreri questa sera alle ore 22 in piazza Matteotti a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento. La cantante porterà dal vivo il suo repertorio in una serata all'aperto che chiama il pubblico del Belice e dell'area agrigentina per un live d'eccezione. Ed era l'ultima notizia per questa edizione di venerdì 28 agosto con Filippo Virzì. Buona prosecuzione, a risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti alle previsioni per la regione Sicilia, in studio Filippo Virzì. Venerdì, in cui regna l'anticiclone subtropicale sulla regione, la giornata trascorrerà con condizioni di atmosfera stabile, il sole splenderà senza grossi problemi in un cielo che sarà sereno, poco nuvoloso su tutto il territorio siciliano. Temperature massime comprese tra 37 e 39 gradi, minime super tropicali. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province isolane. Apriamo con la città di Agrigento, tempo sole caldo, temperatura minima 25, massima 38. Caltanissetta, sole caldo, minima 24, massima 41. Catania, sole caldo, minima 28, massima 40. Enna, sole caldo, minima 23, massima 38. Messina, sole caldo, minima 30, massima 40. Palermo, sole caldo, minima 29, massima 36. Ragusa, sole caldo, minima 26, massima 39. Siracusa, sole caldo, minima 27, massima 37. Concludiamo con Trapani, tempo sole caldo, minima 28, massima 37. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, venerdì 28 agosto, riguardanti la Sicilia e le 9 province dell'isola. Da Filippo Virzì, l'augurio di una fantastica giornata, buona prosecuzione d'ascolto con la nostra programmazione del pre-weekend. A risentirci.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880 ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: La migliore musica su Radio Reporter 98 98.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve
3: every day in Italy since 1950. We have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Cari amiche e cari amici, immancabili come sempre con l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno a cura di Filippo Virzì per oggi, venerdì 28 agosto. Facciamo una panoramica iniziale zodiacale. Attenzione, se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, godetevi questo giorno. Novità importanti sul lavoro necessitano di essere pensate, ponderate con giudizio. Potreste pensare a un buon investimento, ma anche migliorare la vostra posizione lavorativa. Se appartenete al Leone, alla Bilancia e all'Acquario, questo venerdì vi favorisce sotto molteplici aspetti, non ultimo quello dei viaggi. La serata regala una grande passione a chi è single. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e al Sagittario, vi verrà una gran voglia di cambiare le situazioni che vivete, specie a livello familiare. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Questo venerdì porta delle ombre e delle tensioni. Toro, giornata allegra e positiva. Gemelli, attenzione alla salute. Cancro, splendido venerdì. Leone, recuperate molte posizioni e tirate il fiato. Vergine, il giorno non si prospetta dei più facili. Bilancia, vi muoverete tra impegni in una giornata particolarmente densa. Scorpione, per i nati nel segno, oggi un traguardo ambizioso. Sagittario, dedicatevi più a voi stessi. Capricorno, oggi farete delle scoperte gradevoli. Acquario, attenzione alle finanze. Ed infine il segno dei Pesci, venerdì da cancellare dal calendario. Con il segno dei Pesci si conclude l'oroscopo di oggi, venerdì 28 agosto, letto per voi da Filippo Virzì della vostra Radio del Cuore, da cui vi saluto e vi invito all'ascolto della nostra programmazione e dei prossimi collegamenti studio. Vi aspetto in tanti, trascorrete con noi una fantastica giornata.
4: 2 minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
10: Pronta a essere l'eroina?
8: Andiamo a salvare il mondo.
10: Ti guardo le spalle.
9: Chi è Baiana?
11: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
12: Ma! Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea.
14: Le prevendite sono aperte.
7: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
15: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
16: Come vuoi.
15: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
17: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
18: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro,

0: settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: I partner di questo programma sono
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
3: We serve.
4: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
7: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
8: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
11: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
12: Radio Reporter.
13: Radio Reporter.
14: Non ti puoi sbagliare.
13: La musica più bella è qui.
12: Radio Reporter.
15: Se ami la musica.

0: Sono le 8:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzì, edizione di venerdì 28 agosto. Apriamo con il gran caldo in Sicilia, appiccati diversi incendi nell'isola, intervento dei vigili del fuoco, forestale, protezione civile, allerta, incendi. Con il gran caldo tutte le forze sono impegnate nello spegnimento di incendi. Nel palermitano in particolare i roghi sono divampati a gibbia rossa nella zona di Misilmeri. Nel palermitano dunque i roghi sono divampati a gibbia rossa nella zona di Misilmeri, nella zona di Vicari, nei pressi del bivio Manganaro e Amurreale. Situazione critica anche in provincia di Catania, a Caltagirone, in contrada a Corbacchio, e in provincia di Messina, a Montagna Reale. Il rogo ha divorato vegetazione in contrada a Cavaretta. Momenti di apprensione si sono vissuti pure a Militello Rosmarino, sempre nel messinese, dove il rogo si è riattivato dopo un iniziale contenimento. Nel trapanese gli incendi hanno interessato la frazione di Castelluzzo a San Vitolo Capo e la zona di Scopello a Castellammare del Golfo. In Sicilia situazione davvero critica per via del gran caldo, ed è di questo di cui vogliamo parlarvi. L'isola brucia ancora con 40 gradi, alerta caldo incendi, uno stop totale per le carrozze. Non dà tregua l'ondata di calore di matrice nordafricana che sta stringendo la Sicilia in una morsa di fuoco e afa asfissiante. Gli avvisi della protezione civile confermano il prolungarsi di una situazione critica che continua a generare massima allerta in tutta la Sicilia. Le previsioni meteo infatti indicano massime in ulteriore aumento, con l'umidità nei bassi strati che scenderà fino al 20-40%, esasperando la sensazione di calore percepito. Voltiamo pagina. Si torna a sparare allo Zen a Palermo. Un uomo ferito alla mano a colpi di pistola contro abitazione. La nuova sparatoria dopo che nella notte di Ferragosto in via Costante Girardengo un uomo vito genovese di 45 anni è stato ucciso nel corso di una rissa in strada con diversi colpi di cacciavite. Due risse a Misilmeri e Belmonte Mezzagno, 16 denunciati. Questo è il bilancio, tra cui 4 minorenni. Due bande hanno organizzato due distinte spedizioni punitive avvenute rispettivamente in piazza Cosimo Guastella e in piazza Comitato. Durante l'episodio in piazza Comitato un 42enne, non avendo trovato il rivale che era fuggito, ha minacciato con un'arma da fuoco e portato via il motoveicolo all'accompagnatore del fuggitivo. Donna trovata impiccata a riposto, non si esclude il femminicidio. Eseguita l'autopsia sul corpo di Noemi Pellizzeri all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Catania. A coltello un ambulante arrestato a Vittoria, in provincia di Ragusa, un giovane di 22 anni, con l'accusa di tentato omicidio perché avrebbe accoltellato all'addome un venditore ambulante di origini straniere. Annullato ufficialmente il concerto di Tony Boy al velodromo, ecco come chiedere il rimborso, le indicazioni sono presenti su internet. Attenzione ai tempi precisi per la richiesta di rimborso del biglietto. Ricordiamo che il concerto era previsto per giovedì 27 agosto. L'annullamento è la conseguenza diretta dell'arresto dell'artista a Milano, dove è stato trovato con droga e pistola carica. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia, in particolare vi segnalo Giovanotti, che sarà accolto a breve a Palermo. Arriva in bici da Capo d'Orlando, Lorenzo Cherubini, il suo tour estivo farà tappa nel fine settimana nel capoluogo siciliano. Vediamo le date: domani 29 agosto e domenica 30 agosto. Previsto il tutto esaurito all'ippodromo di Palermo con il Giova Summer Party. In vista dell'afflusso di migliaia di spettatori, il comune ha disposto un piano straordinario per la viabilità con chiusura al traffico, divieti di sosta e aree riservate ai pullman. Mentre Trenitalia ha previsto 7 treni notturni aggiuntivi in entrambe le giornate per facilitare il rientro del pubblico. Procediamo con la musica, con Gaia in concerto a Corleone in provincia di Palermo, tappa estiva questa sera in piazza Falcone e Borsellino. Concludiamo con Manfredi Di Liberto, a finale con Uno Manfredi e 100.000. Una serata di cabaret chiuderà il calendario di agosto al Teatro Parco Urbano di Finale. Orario di inizio 21:30, sul palco Manfredi Di Liberto con Uno Manfredi e 100.000, titolo annunciato per il cartellone estivo della località palermitana. È tutto per questa edizione di venerdì 28 agosto. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, a risentirci.
1: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè. 1, 2, 3, 4.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio. In studio Filippo Virzì, appuntamento con le news dalla Sicilia, edizione di venerdì 28 agosto. In apertura bonus edilizi. In Sicilia parte la corsa ai 5 milioni. Ecco il bando. L'assessore Rico ha ultimato il provvedimento per i contributi a chi vuole ristrutturare. Scartata la riserva per le giovani coppie. Domande soltanto attraverso le banche. Termovalorizzatori, la corsa di Schifani per inaugurarli prima di quello romano. Il presidente intende sfruttare i suoi superpoteri per consegnarli nel 2028. Roma, dove già sono partiti i lavori, punta al 2029. Una corsa contro il tempo per mantenere le promesse e presentarsi al tavolo delle trattative per le nuove regionali con in mano le carte giuste. Quella di Schifani sui termovalorizzatori è una scommessa non semplice da vincere. Gli annunci a favore di stampa e social, infatti, in questi mesi hanno alimentato le aspettative di quella parte di opinione pubblica che ha deciso di credere alle parole del presidente, secondo il quale, una volta che la Sicilia avrà la possibilità di sottoporre a combustione e recupero energetico i rifiuti indifferenziati, l'isola otterrà benefici di diverso tipo. Bollette tari meno onerose, un minor numero di abbandoni indiscriminati di spazzatura nelle strade e nelle campagne, la via di un percorso che con l'archiviazione della lunga era delle discariche favorirà il recupero di condizioni ambientali migliori. A proposito di politica, La Russa interviene. Schifani bis, un buon presidente è normalmente ricandidato. Non dipende comunque, aggiunto, da me o solo da lui, ma dai partiti che lo sostengono. Sempre a tal proposito, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha anche spiegato: se devo esprimere un giudizio, dico che è un buon presidente della regione, che nella normalità un buon presidente della regione, se decide di riproporre la propria candidatura, normalmente è ricandidato. Questo è stato detto dallo stesso a margine dell'inaugurazione della manifestazione Etna Forum a Regalna, a Catania. Cambiamo decisamente argomento. Barca distrutta da un incendio, la Guardia di Finanza salva un uomo. L'operazione al largo di Marsala. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza ha salvato un uomo di circa 40 anni alla deriva nel canale di Sicilia, dopo che la sua imbarcazione era stata distrutta da un incendio. Continuano le discussioni sul sistema carcerario italiano, ma in particolare siciliano. Detenuto evaso a Siracusa, la procuratrice dichiara: crisi sistema carcerario. Investigatori al lavoro per ricostruire le modalità dell'evasione. Le parole sono di Sabrina Gambino e l'ennesima dimostrazione di una crisi di sistema delle strutture carcerarie. Questo episodio segue il precedente di Malaspina. Ricordiamo, istituto penitenziario minorile, dove è stata sostituita la precedente direttrice con un nuovo direttore. In provincia di Ragusa, a Vittoria, un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio perché avrebbe accoltellato all'addome un venditore ambulante di origini straniere al culmine di una lite. Il ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Denunciato un ambulante che vendeva coltelli sul litorale di Riposto. Il venditore ha ricevuto anche una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel corso di un'attività di controllo predisposta nella frazione marinara di Torre Archirafi a Riposto, gli agenti hanno individuato un venditore ambulante che esponeva tra la propria merce anche numerosi coltelli di diverse dimensioni, tutti affilati e dotati di punta. Chiudiamo con gli eventi in Sicilia. I Trillanti e Consuelo Alfieri al Romolo Folk Fest di Santa Teresa di Riva in provincia di Messina. Questa sera, serata affidata ad un appuntamento in piazza Antonio Stracuzzi nel centro del paese ionico messinese, nel corso del cartellone intitolato Il Sud che balla. Adesso è il momento della musica. Vi propongo il concerto di Giusy Ferreri questa sera alle ore 22 in piazza Matteotti a Santa Margherita di Belice in provincia di Agrigento. La cantante porterà dal vivo il suo repertorio in una serata all'aperto che chiama il pubblico del Belice e dell'area agrigentina per un live d'eccezione. Ed era l'ultima notizia per questa edizione di venerdì 28 agosto con Filippo Virzì. Buona prosecuzione, a risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale, Filippo Virzì, edizione di venerdì 28 agosto. Apriamo con il gran caldo in Sicilia, piccati diversi incendi nell'isola, intervento dei vigili del fuoco, forestale, protezione civile, allerta, incendi. Con il gran caldo tutte le forze sono impegnate nello spegnimento di incendi. Nel palermitano in particolare i roghi sono divampati a gibbia rossa nella zona di Misilmeri. Nella zona di Vicari, nei pressi del bivio Manganaro e Amurreale. Situazione critica anche in provincia di Catania, a Caltagirone, in contrada a Corbacchio, e in provincia di Messina, a Montagna Reale. Il rogo ha divorato vegetazione in contrada a Cavaretta. Momenti di apprensione si sono vissuti pure a Militello Rosmarino, sempre nel messinese, dove il rogo si è riattivato dopo un iniziale contenimento. Nel trapanese gli incendi hanno interessato la frazione di Castelluzzo a San Vitolo Capo e la zona di Scopello a Castellammare del Golfo. In Sicilia, situazione davvero critica per via del gran caldo, ed è di questo di cui vogliamo parlarvi. L'isola brucia ancora con 40 gradi, allerta caldo incendi, uno stop totale per le carrozze. Non dà tregua l'ondata di calore di matrice nordafricana che sta stringendo la Sicilia in una morsa di fuoco e afa asfissiante. Gli avvisi della protezione civile confermano il prolungarsi di una situazione critica che continua a generare massima allerta in tutta la Sicilia. Le previsioni meteo infatti indicano massime in ulteriore aumento, con l'umidità nei bassi strati che scenderà fino al 20-40%, esasperando la sensazione di calore percepito. Voltiamo pagina. Si torna a sparare allo Zen a Palermo. Un uomo ferito alla mano a colpi di pistola contro abitazione. La nuova sparatoria dopo che nella notte di Ferragosto in via Costante Girardengo un uomo vito genovese di 45 anni è stato ucciso nel corso di una rissa in strada con diversi colpi di cacciavite. Due risse a Misilmeri e Belmonte Mezzagno, 16 denunciati. Questo è il bilancio, tra cui 4 minorenni. Due bande hanno organizzato due distinte spedizioni punitive avvenute rispettivamente in piazza Cosimo Guastella e in piazza Comitato. Durante l'episodio in piazza Comitato un 42enne, non avendo trovato il rivale che era fuggito, ha minacciato con un'arma da fuoco e portato via il motoveicolo all'accompagnatore del fuggitivo. Donna trovata impiccata a riposto, non si esclude il femminicidio. Eseguita l'autopsia sul corpo di Noemi Pellizzeri all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Catania. A coltello un ambulante arrestato a Vittorio, in provincia di Ragusa, un giovane di 22 anni, con l'accusa di tentato omicidio perché avrebbe accoltellato all'addome un venditore ambulante di origini straniere. Annullato ufficialmente il concerto di Tony Boy al velodromo, ecco come chiedere il rimborso, le indicazioni sono presenti su internet. Attenzione ai tempi precisi per la richiesta di rimborso del biglietto. Ricordiamo che il concerto era previsto per giovedì 27 agosto. L'annullamento è la conseguenza diretta dell'arresto dell'artista a Milano, dove è stato trovato con droga e pistola carica. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia, in particolare vi segnalo Giovanotti, che sarà accolto a breve a Palermo. Arriva in bici da Capo d'Orlando. Lorenzo Cherubini, il suo tour estivo, farà tappa nel fine settimana nel capoluogo siciliano. Vi diamo le date: domani 29 agosto e domenica 30 agosto. Previsto il tutto esaurito all'ippodromo di Palermo con il Giova Summer Party. In vista dell'afflusso di migliaia di spettatori, il comune ha disposto un piano straordinario per la viabilità con chiusura al traffico, divieti di sosta e aree riservate ai pullman. Mentre Trenitalia ha previsto 7 treni notturni aggiuntivi in entrambe le giornate per facilitare il rientro del pubblico. Procediamo con la musica, con Gaia in concerto a Corleone, in provincia di Palermo. Tappa estiva questa sera in piazza Falcone e Borsellino. Concludiamo con Manfredi Di Liberto, a finale con Uno Manfredi e 100.000. Una serata di cabaret chiuderà il calendario di agosto al Teatro Parco Urbano di Finale. Orario di inizio 21:30, sul palco Manfredi Di Liberto con Uno Manfredi e 100.000, titolo annunciato per il cartellone estivo della località palermitana. È tutto per questa edizione di venerdì 28 agosto. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, a risentirci.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.

Ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un

0: Sono le 11:04.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca, guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore, sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate!
0: Un libro.
4: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa.
1: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: È mezzogiorno.
2: Reporter Flash.
3: È salito a 469 morti l'ultimo bilancio della piana di fango che ha travolto il nord del Nepal. Sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale dopo le nuove smentite del Cremlino circa piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Lungo interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa d'essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. All'uscita i legali ribadiscono non conoscevano la vitola Ranucci.
4: Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
5: Loro lo Ranucci non lo conoscono.
3: Calcio, sorteggi Champions, Mourinho con Real Madrid incrocerà da ex Inter e Roma, il Napoli trova City e Arsenal, il Como, Barcellona e Paris Saint-Germain. Oggi sorteggi d'Europa League per Juventus e Milan e Conference per l'Atalanta, qualificata con l'1-0 sull'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff. Ed è tutto da Gerardo De Vito.
2: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi nell'alluvione in Nepal, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Il bilancio provvisorio è salito a 469 morti. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso in Tibet per il timore di nuove alluvioni. Medio Oriente non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti. Bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 morti nelle ultime ore a Gaza. Diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF in Cisgiordania. Atteso per oggi il picco delle temperature in Italia, secondo le previsioni potrebbe essere il giorno più caldo dell'estate. Bollino rosso per 9 città nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria. Il 50enne Angelof Alexander, macedone, operaio di un'azienda agricola, è scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia ed è morto schiacciato dal meccanismo. Tennis, sorteggi degli US Open al via domenica. Coboli debutta con Comesagna. Musetti opposta a Ferri, Sonego a Zverev. Per Arnaldi c'è Duckworth, Berrettini con Wawrinka, Dardelli e Bellucci con un qualificato. Tra le donne Paolini, Evariaz e Cocciaretto, Siniakova. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: No stress, no limits.
4: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
5: Top priority of the summer.
3: Turn it up and stay connected to
6: Radio Reporter 98 Summer Vibes.

0: ora in onda. Italia Airplay, ogni fine settimana, la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì. Italia
1: Airplay. Posizione numero 10.

0: posizione numero 7.
1: Italia Airplay con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13. Solo

0: Il Disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica, in esclusiva su Radio Reporter. Più disco airplay.
1: Posizione numero 5.

0: Posizione numero 2.
1: Italia Airplay, la classifica di Filippo Virzì, solo su Radio Reporter.

0: abbiamo trasmesso Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati nelle radio italiane a cura di Filippo Virzì. Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it.
1: Sono le 14 e 10 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Un comune farmaco impiegato contro l'acne, la doxiciclina, potrebbe recitare un ruolo da protagonista nelle terapie contro la schizofrenia. È quanto affermano gli esperti dell'Università di Edimburgo nel Regno Unito in un articolo recentemente comparso sul Journal of Psychiatry. A questa conclusione i ricercatori sono giunti dopo aver esaminato i dati di oltre 50.000 pazienti in Finlandia, rilevando una relazione inversa tra assunzione del farmaco e insorgenza della malattia associata ad una riduzione del rischio pari al 30%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Musica scelta da Enzo Marchese.
9: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: Sono le 15.
1: Reporter Flash.
2: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti, oltre 2.300 dispersi, tra loro 3 italiani. Il conflitto in Ucraina, 2 morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, uno a Kherson per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Warsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 la Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: È salito a 469 morti l'ultimo bilancio della piana di fango che ha travolto il nord del Nepal. Sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale dopo le nuove smentite del Cremlino circa piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Lungo interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa d'essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. All'uscita i legali ribadiscono non conoscevano la vita di Ranucci.
3: Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
4: Loro lo Ranucci non lo conoscono.
2: Calcio sorteggi Champions, Mourinho con Real Madrid incrocerà da ex Inter e Roma, il Napoli trova City e Arsenal, il Como Barcellona e Paris Saint-Germain. Oggi sorteggi d'Europa League per Juventus e Milan e Conference per l'Atalanta, qualificata con l'1-0 sull'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff. Ed è tutto da Gerardo De Vito.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
12: Musica proposta da Enzo Marchese.
13: Reporter, tutta un'altra musica.

0: Musica scelta da Enzo Marchese.
1: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
2: Parcheggio custodito e gratuito.
3: Sono le 17.
4: Reporter Flash.
5: Ancora nessuna notizia dei tre italiani dispersi nell'alluvione in Nepal, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Il bilancio provvisorio è salito a 469 morti. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso in Tibet per il timore di nuove alluvioni. Medio Oriente, non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti. Bombardamenti in Libano, uccisa una donna, tre morti nelle ultime ore a Gaza, diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF in Cisgiordania. Atteso per oggi il picco delle temperature in Italia, secondo le previsioni potrebbe essere il giorno più caldo dell'estate. Bollino rosso per 9 città nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria. Il 50enne Angelof Alexander, macedone, operaio di un'azienda agricola, è scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia ed è morto schiacciato dal meccanismo. Tennis, sorteggi degli US Open al via domenica, Coboli debutta con Comesagna, Musetti opposta a Ferri, Sonego a Zverev, per Arnaldi c'è Duckworth, Berrettini con Wawrinka, Dardelli e Bellucci con un qualificato, tra le donne Paolini, Evariaz e Cocciaretto, Siniakova. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Reporter Flash.
6: 2 minuti.
7: Estate!
6: Un libro.
8: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri. Edizione Einaudi.
9: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
9: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri. Gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
11: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
12: We serve.
13: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa.
7: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
12: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: Sono le 18.
1: Reporter Flash.
2: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti, oltre 2.300 dispersi, tra loro tre italiani. Il conflitto in Ucraina, due morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, uno a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli, nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse, Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Warsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 la Poel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: Alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.

0: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva diretta al cuore. Cuore.

0: Porter.
1: Se ami la musica.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: È salito a 469 morti l'ultimo bilancio della piana di fango che ha travolto il nord del Nepal. Sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale dopo le nuove smentite del Cremlino circa piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Lungo interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa d'essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. All'uscita i legali ribadiscono non conoscevano la Vitola e Ranucci.
3: Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
4: Loro lo Ranucci non lo conoscono.
2: Calcio sorteggi Champions, Mourinho con Real Madrid incrocerà da ex Inter e Roma, il Napoli trova City e Arsenal, il Como Barcellona e Paris Saint-Germain. Oggi sorteggi d'Europa League per Juventus e Milan e Conference per l'Atalanta, qualificata con l'1-0 sull'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff. Ed è tutto da Gerardo De Vito.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Every day in Italy since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
6: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
7: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Giuseppe Bonanno, quando la musica è magia.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Un comune farmaco impiegato contro l'acne, la doxiciclina, potrebbe recitare un ruolo da protagonista nelle terapie contro la schizofrenia. È quanto affermano gli esperti dell'Università di Edimburgo nel Regno Unito in un articolo recentemente comparso sul Journal of Psychiatry. A questa conclusione i ricercatori sono giunti dopo aver esaminato i dati di oltre 50.000 pazienti in Finlandia, rilevando una relazione inversa tra assunzione del farmaco e insorgenza della malattia associata ad una riduzione del rischio pari al 30%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on Henai, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al 10° album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: il meglio della musica rock.
1: Julia Jacklin, classe 1990, arriva da Sydney. Ti faccio ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fault Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Weeks, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Doolittle.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover, dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com. Sweet.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
4: Se la luce risplende così, è un segno.
5: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle.
4: Chi è Baiana?
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Ma
8: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea.
13: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
14: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
15: Come vuoi.
14: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
16: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
17: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
18: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono...
20: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Every day. In Italy. Since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
27: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
28: Parcheggio custodito e gratuito.
29: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
30: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
31: Radio Reporter.
32: Se ami la musica.

0: È l'una e quattro minuti.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
2: Look more drums.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adore sa puzza di gatto, porta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni.